0: so de biara e ba mi su e come si sa
1: abi
0: amane biara e ba ba mi su ba mi je no e da be si se na na e go

tamisi yesu di na yamaso yamaso amomodi enu na yamaso yamaso e chei tumi nyina ro se wo ba

Sankabuti miya soria uradia. Akabuti miya miya pencha uradia. Akabosonye yechi. Wabra wanyakwa.